0: alzato Bella Ciao, Bella Ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
1: O partigiano, portami via. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire da sui montagna, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. E seppellire la sui montagna.